0: in te che fedeste e pur adesso so questa soglia infame sei che morte altrove
1: sperda Gerardo a che tanto

sento. Leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sfida chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

se innocente tu sei, sperar felice che vinca il tuo campione. Polinesso.